verso lui, verso noi, per noi io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla, poi di merda.

che tal, che voglio a te, ti fagnos de carfeles, nos cuesta lo menos. A los tres, a los